re ba ha o morena ke tla tswa ke ya ho ntate ke re ke siketswe le ho di mo le wena re ba ha o morena ntate ntsebenga wa mosia a le ha ntate molomatana

ithuteng a ratola Jesu le monate. Re ba ha o morena o molemo ho tshabela ho Jehova wena le ho tshepa motho morena masisi ale le bengkeli.

Eba hao morena. Hao ntse o hauhela batho. Nkhauhele le nna morena. Nkgono tsheu a le hantate moholo le ele.

0: Matthews Maiketela.
1: Bodi matla, modimo wa ka ke ho leboga.
0: Ere ke dinke jolo ka di ratilwe mme mare thabile polao. Sefako ke sa menwaneng. Sentebale. A u butineo wa letlama. Bodi matla.

always the case. Le se senya le shemele metso me di fela ka tari mme a monate ho renya ya botshelela.

0: Mwana kharage zara sotho o seng ka ga botsa ke motho o yo be di taba maotong pele phatswa ya flosheme in 20 still ni se se putswa ke 16 botomo o di makausi button down e metopa in tika Rally skalaka mnandi le hitling ke mametse under die mo go me afatse e se biri tsang wetsa timi e go
1: PCFM,
2: Your pulse, our beat to PCFM at 92.8, we saw 104.3 megahertz. Hose motsuang o mametse lo hona tenka wa moele bile ke o dumedisa nna lo wena mo mamedi re tota re sha batseng tsa ditaba tsentse di etsa hala ke leletso ka mane ka Afrika Borwa hona le le polisa le dilemo di mashima a mahlano a metso e robo nga se le polisa fela fela ha ke ya sine police official e le go ngolebeletse ho hlaka pele ho le gotla tsatsi lena mo mamedi mane run back ka qoso ya tlhekefetso me ya mananjolo le ba bana ba babedi ba banana mo mamedi me ha ihlile sponsor sa lasane tifatsa jalo ho tshwara wa hae mo mamedi le bitsola hae phlala hona jwale le ntse le so ntswe ka pontso le so bolelwe empa he ihlile ka re ho tshwara wa hae ka poketeletswa tshwara tso dintsa di strip club mane senteri mo mamedi tsa batho ba re re ta ya sheba ga tla e bona mo mamedi hore na mohlomong ke taba e tla e sebetswa jwang ke mang le hore na mohlomong he di tla di felela jwang mo mamedi me ka re bana ba na be le hore he o le belaelwa ka ba tle ke fetse mo mamedi ke e mong ya dilemo di le shumele metso e tsheletseng o mohlokefeditse jalo pakeng tsa July le August e mong ya mohlokefeditseng jalo ka motlaba mo mamedi dilemo di le shumele metso e robedi me hlile ntsa batho ba re ntho tse ka re ntsena di a lokela gore di ne di etsa hala di a lokela gore di ne di di beteng me bantse batho ba re la ha hlalela mona ka podi taba tsa ha di bua jalo ka dilo bua ka pele ho le gotla letsa bonnete ba hore he ka hlolo ya hae ke ka hlolo etileng tahere tla di sheba re tla di bona tla di bona re tla di sheba re tshware hae mamedi jala hae se le mapolisa lona itse ntaba tse ka re ntsena a sentho tse monate ho ha a sentho tse monate mpa re tla ne re di latela morning
3: our babe
2: a ona ka mohlo ha
3: I choose Minaiza ke September ke ke choose la bara go ke ithethe go khodina ka ofela rilo anyway how are you na ke hantle e bile ke tsake rapela ke be hand until e fela ke go hopola
2: yeah
3: because tari le ntse go jira ka tsebe ha monate
2: thank you kelebo wa kasta sa sile monate khodina jang ka pojang ga tshogere e tla ba ya ha o bulele ba yona e tla ba ya ha o ka ofela good morning reads choose choose day I choose peace sa sile na ho holanda te motho le chaka ntate ya nkang di photo tsentle jwang rilo a ho labele chalete ngata o kopela ke masnate ha bia ri ntse ko mametse ka 95.6 thank you ha ho labone tse ding tse ngata hle mamedi tsela pele no re fetjwa lo word of the day ke batla ho utlwa word of the day tsa tsile na bena ke feng hore nyana le shume re tlotla ge qoqa le hona buisana jalo le Medinel Chabedi e ke rutlwa lo tse ba fela hore na mhlobong he tse ding tsa dintho tse o re di elang hloko e bena ke di feng la bobedi lena ntse go tswela pele ka ditaba tsa mana le bophelo ba rona bo botle ba kelello ba ne ntse go tlhoka gore re di shebe re di qoqe re di bue re bone fela gore na re di kenya tshebetsong jwang yeah mana ke aka Kido company re ba metsotsong e supileng ebile se dilo e tsheletseng

Mamedi ha ke o dumedise hantle o di mahlohora ke a le shumele metso e medi ke le bojola khaitsedi ya ka re lo mogabodi ya bile ndo yena o tloa mane gore nya bo re bong fitlela gore nyena ya le shumele metso e medi ka jene ke la mashoma bedi ya metso e medi go di kona ya lwetse selmo ke sona sa ke tse pedi mashoma mabedi a metso e tseletseng mo mamedi le nana o le re kenang ho lona ke la midday life go PCFM ke le nana o la ditaba tsa morao rao.